qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

ogni dramma è falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, mi fa scordare le parole.